0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.
2: Quando ogni

Della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

In tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Shui, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

Prima edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
7: This is World Parade on Radio Music for People.
8: Radio Music for People presenta
9: Coming Soon Radio,
10: quotidiano di informazione cinematografica.
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento preciso. Quando il crepuscolo divora l'autostrada, l'asfalto è bagnato e i fari cominciano a riflettersi come scie di luce liquide, in quel momento la voce di Chris Rea diventa l'unica colonna sonora possibile. Qualche giorno fa se n'è andato il cartografo musicale dei miei viaggi più intimi, l'uomo che ha trasformato il blues del Delta in un linguaggio universale, capace di parlare anche alle nebbie d'Europa. Io, Chris Rea, l'ho scoperto viaggiando. Il blues è sempre stato il mio compagno di viaggio preferito, ma in quel periodo cercavo una nuova voce capace di addolcire i chilometri. Sia benedetta quindi la playlist e l'algoritmo, bastò O'Burge per giurargli amore eterno.

da lì è iniziato tutto. Il disco intero, la copertina, quell'auto, la sua Certam Super 7, la Blue 7 dipinta a olio lanciata verso il tramonto, era già tutta lì la sua essenza, il viaggio e i motori. Chris amava guidare, amava le auto d'epoca, le strade di campagna, le soste improvvise che diventano canzoni. Era amico di Eddie Jordan e una volta finì pure nella pit lane in Formula 1, uniforme completa, responsabile dello scaldagomme della posteriore destra. Il blues a volte profuma di benzina. E poi c'è lei, la canzone che tutti conoscono, Driving Home for Christmas.

esce da un blocco nel traffico, una vecchia Mini, la neve, i lampioni che si accendono e si spengono. Lui guarda gli altri automobilisti, tutti stanchi, tutti sospesi, e comincia a cantare I'm driving home for Christmas. Per gioco, per tenerezza, perché la strada, a volte, è l'unica cosa che abbiamo.

Ma la strada non è solo magia, a volte è un inferno. Alla M4 e alla M25 nasce The Road to Hell. Poison.

l'autostrada come girone dantesco, il progresso che corre troppo, l'anima che resta indietro, la slide guitar non consola, taglia. Eppure la musica di Chris Rea nella maggior parte dei casi non è cupa, è armoniosa, nostalgica, contemplativa, è luce del Mediterraneo.

è stagione perduta in Looking for the Summer. Non si viaggia solo in auto, si viaggia dentro. La sua chitarra slide è un'estensione del corpo. In Bottleneck scivola sulle corde come pneumatici sull'asfalto. Il glissando diventa il cambio di marcia o il fischio di vento sulla carrozzeria. Per questo ogni volta che accendiamo i fari nella nebbia, lui è lì. Compagno perfetto, voce bassa, motore caldo, strada davanti. Perché le idee ti vengono mentre sei in viaggio e la strada diventa la metafora di dove stiamo andando nella vita. Questa era Behind, dietro la voce di Chris Rea, dietro le sue canzoni, dietro ogni curva che non abbiamo ancora perso.

Io non piango mai per te, non farò niente di simile.

0: Amici di Radio Music for People, ben trovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Ci sono importanti novità in casa Can-Am per gli amanti dei viaggi su tre ruote. La casa canadese introduce la gestione completamente automatica sulla gamma Spider, storicamente dotata di cambio semiautomatico gestito dalle palette al manubrio, segnando una vera svolta per la facilità di guida. Ecco cosa cambia e perché è un'innovazione tanto attesa. Esperienza Twist & Go. Dimenticate le palette al manubrio per salire e scendere di marcia. Ora basta girare la manopola del gas per godersi il viaggio in totale relax. Comfort imbattibile nel traffico e in viaggio. La gestione automatica si sposa alla perfezione con il grande comfort dello Spider, eliminando lo stress del cambio nelle ripartenze e nei percorsi urbani. Massima fluidità dal propulsore Rotax. L'elettronica sfrutta al meglio l'abbondante coppia del motore, offrendo riprese pronte e cambiate impercettibili ad ogni andatura. Un aggiornamento che rende lo Spider ancora più accessibile e divertente, perfetto per chi vuole pensare solo alla strada e al panorama. E anche per questa pillola di Motor News è tutto. Voi preferite il cambio manuale o la comodità dell'automatico? Ditecelo sui nostri social. Restate con noi, la grande musica vi accompagna sempre su Radio Music for People.
1: Su Music for People, solo le più belle.
2: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è stata unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.

cercavo di sfruttare il 100% dello strumento, mentre oggigiorno ci si limita spesso a usarne sì e no l'1%. Tony Banks.

Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica dedicata al mondo dei motori a cura di Marco Veronese, qui su Radio Music for People. Oggi parliamo di un problema che sta creando parecchio

motori moderni sono estremamente sensibili. Basta poca acqua nel serbatoio per far spegnere il mezzo pochi metri dopo aver fatto il pieno. Ma da dove arriva quest'acqua? Le cause sul tavolo sono molteplici. Problemi tecnici o strutturali. Infiltrazioni nelle cisterne dei distributori, condensa o falle durante lo stoccaggio e il trasporto lungo la filiera. Sospetti sulla speculazione. Con il continuo rialzo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori non escludono l'ipotesi di tagli o manomissioni fraudolente per gonfiate i profitti. Proprio per questo, Codacons e Acipri chiedono con forza controlli massicci sulla rete di distribuzione. Ricordando che un motore che si spegne improvvisamente in mezzo al traffico rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza. I consigli di Motor News: se la vostra moto o lo scooter si fermano subito dopo il pieno, conservate sempre lo scontrino del rifornimento. È fondamentale per dimostrare dove avete acquistato il carburante. Prelevate un campione. Se possibile, fate conservare al meccanico un campione del carburante prelevato dal serbatoio. Inviate un reclamo formale. L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che con le fatture della riparazione e la prova d'acquisto è possibile chiedere il risarcimento dei danni direttamente al gestore della stazione di servizio. Occhi aperti al distributore, quindi, e restate sintonizzati. Per Motor News è tutto. La linea torna alla musica di Radio Music for People.

C'è un filo invisibile che lega le stagioni della vita di James Morrison con il suo nuovo album in studio dal titolo Find Another Day, in uscita il prossimo 3 ottobre 2025. Il disco viene infatti presentato come un lavoro che racchiude tutte le emozioni e le difficoltà che il cantautore britannico ha vissuto e che lui ha quindi deciso di catturare nella scrittura. Quando ho iniziato a concentrarmi su come mi sentivo, le canzoni hanno preso forma attraverso ciò che stavo passando, dalle lotte con me stesso fino al cercare di trovare la luce dopo quello che per anni è sembrato buio, spiega l'artista, sottolineando quanto l'album sia nato da momenti difficili e sensazioni intense, ma che in definitiva si appoggia alla luce, alla gioia e alla speranza. Oggi, dice, sono davvero orgoglioso di questo album, in termini di elementi creativi e sonori e di come ho affrontato argomenti autentici, ma spero anche che queste canzoni possano far sentire meglio chi le ascolta, battere il piede e cantare a squarciagola.

0: qui le Guadalupe.
1: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.

0: uyangiklaimela. Ngixabanisa nama-jeans.
1: Quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
2: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
3: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
1: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
4: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
1: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il diario di bordo su Radio Music for People.
7: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
7: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
6: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
8: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare, proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Music for People.
9: 3, 2, 3. Tre successi, senza interruzione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Music.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Siate liberi di guardare lontano, anche oltre l'orizzonte, liberi di viaggiare veloci o lentissimi, dove vi porta il suono schietto della moto che annuncia il vostro arrivo come un tuono annuncia il temporale. Roberto Patrignani.
3: Torna indietro nel tempo. Le leggende.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Cocktail Magazine con Richard Shue.
3: Cocktail Magazine con Richard Shue. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista.

motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: to you.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Guarda, cerca, corri, lontano, vola.
3: C'è un momento nella storia della musica italiana in cui il rock smette di guardare solo oltreoceano e comincia a parlare una nuova lingua, una lingua fatta di melodia, virtuosismo, sperimentazione. Questa è la storia della premiata Forneria Marconi, per tutti la PFM.

Milano, primi anni 60, nei locali fumosi e nei dancing di periferia, un gruppo di musicisti macina ore di palco, cover, arrangiamenti, gavetta pura. Si chiamano I Quelli. Suonano di tutto, il rock, il beat, la canzone leggera, ma qualcosa non basta, perché quei ragazzi, Franco Mussida, Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza, Flavio Premoli e spesso anche Teo Teocoli, non vogliono solo suonare bene, vogliono osare.

l'inizio degli anni 70 quando succede la svolta. Cambio di nome, cambia la direzione. Nasce la premiata Forneria Marconi. Un nome lungo, ironico, quasi surreale, come la loro musica. Nel 1972 esce Storia di un minuto.

60 secondi simbolici che cambiano tutto. È un'esplosione creativa, rock progressivo, influenze classiche, strumenti mai sentiti così in un disco italiano.

L'Italia quindi scopre che si può essere internazionali restando profondamente italiani. E quindi il pubblico risponde, i dischi vendono, i concerti si moltiplicano, ma la PFM non si ferma. Alla formazione storica si aggiunge un artista incredibile, una voce meravigliosa, quella di Bernardo Lanzetti. È il 1973, arriva Per un amico, un album che diventa leggenda, brani complessi, poetici, potenti, è il manifesto del prog italiano.

La PFM quindi fa qualcosa che nessun'altra band italiana aveva mai fatto davvero, e cioè conquistare l'estero. Contratti internazionali, tour in Europa, poi negli Stati Uniti, album in inglese prodotti da Greg Lake degli Emerson, Lake & Palmer. Sui palchi stranieri la premiata Forneria Marconi non è una curiosità esotica, è una band alla pari degli altri, rispettata e ammirata. Poi arrivano gli anni Ottanta, il mondo cambia, cambia la musica, il prog sembra fuori moda, ma la PFM non si spegne, si trasforma. Nuovi suoni, nuove contaminazioni, una ricerca continua. Non sempre facile, non sempre capita, ma sempre sincera. Perché la vera coerenza per loro è non smettere mai di creare.

0: da suonare!
1: Negli anni 2000 la premiata Forneria Marconi torna a dialogare apertamente con il proprio passato. Lo fa senza nostalgia sterile. Nuovi album, progetti speciali e soprattutto un incontro fondamentale, quello con Fabrizio De André.

Rileggere De André con un linguaggio del rock progressivo è un atto d'amore e di coraggio, e il pubblico lo capisce e lo apprezza. Oggi la PFM è ancora qui, sul palco, in studio, in viaggio. Generazioni diverse sotto lo stesso palco, padri, figli, nipoti, tutti uniti da una musica che non ha mai smesso di essere viva. Perché la premiata Forneria Marconi non è solo una band, è un'idea di libertà, è il coraggio di andare oltre, è la prova che anche da qui, dall'Italia, si può fare musica capace di parlare al mondo.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Non ho mai pensato alla musica come fatta da maschi o femmine, da neri o da bianchi. Per me c'era solo buona musica o musica scadente. Bonnie Raitt.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Perché al ristorante si paga il coperto? L'usanza di pagare un compenso per i servizi ricevuti a tavola ha origini nel tardo medioevo, quando i viaggiatori si fermavano nelle taverne lungo le strade e pagavano una piccola quota per usufruire di tavoli apparecchiati con cucchiai e tovaglioli. Questa pratica divenne nota come coperto durante il Rinascimento, quando nelle corti si piegavano tovaglioli in foggie ornamentali per coprire le posate sul tavolo. Questo compenso per l'uso di posate e tovaglioli si è poi mantenuto con l'evoluzione dei primi ristoranti e continua ancora oggi, soprattutto in Italia.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Il diario di bordo su Radio Music for People.
4: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP chiocciola libero.it oppure Radio Music for People chiocciola libero.it.
4: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
3: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
6: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
7: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Nel corpo di un motociclista non scorre sangue, ma benzina a 100 ottani.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano.
6: Oggi vi porto in un viaggio dentro la vita e le stranezze di un uomo che, più che cantare, pensava ad alta voce. Siamo alla fine degli anni 50. Un ragazzo magro, elegante, con lo sguardo ironico, entra in una sala di incisione con una chitarra in mano. Quella chitarra non era nemmeno sua, era del fratello Marcello, ma un giorno, per una curiosa coincidenza del destino, Giorgio Gaber si taglia un tendine alla mano sinistra durante una partita di calcio. Per riabilitarsi, gli consigliano di fare un po' di movimento con le dita. E così, invece di fare ginnastica, comincia a pizzicare le corde di una chitarra. Quindi da un infortunio nascerà un'icona. Negli anni 60, quando tutti cantano d'amore e di sole, Gaber scrive canzoni che sembrano conversazioni da bar, piene di sarcasmo, filosofia e milanese veracità. Ma lui non vuole restare intrappolato nella forma della canzonetta.
7: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono.
6: Nel 1969 inventa qualcosa che nessuno aveva ancora osato, il teatro canzone. Un uomo solo sul palco, una sedia, una chitarra e parole che fanno ridere e pensare nello stesso respiro. Nasce così il Signor G, il suo alter ego, lo specchio dell'italiano medio, ironico, confuso, fragile. Una curiosità che pochi sanno, Gaber odiava riascoltare per esempio i propri dischi, dicendo: io non riesco a sentirmi, è come guardarsi allo specchio troppo a lungo. A un certo punto non sai più chi sei. E ancora più curioso in privato, non amava definirsi cantante o attore e diceva di sé: io sono un artigiano delle emozioni. Durante le prove dei suoi spettacoli spesso cambiava battute all'ultimo minuto, provandole proprio davanti ai tecnici del suono e chiedendo loro: fa ridere o fa pensare? Se non faceva nessuna delle due cose, la tagliava. Gaber era così preciso come un orologiaio svizzero, ma imprevedibile come una risata improvvisa. Quando morì nel 2003 sul tavolo del suo studio trovarono un foglio con una frase scritta a mano: il dubbio è scomodo, ma la certezza è ridicola. E forse è proprio per questo il suo ultimo regalo: ricordarci che la libertà non è fare ciò che si vuole, ma capire perché lo si vuole fare. Buonanotte, signor G, e grazie per averci insegnato che anche il silenzio a volte sa cantare.
8: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire una

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra?

tra quegli occhi. Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: Rimaniamo in tema di grandi viaggi, ma passiamo alle tre ruote su Motor News, sempre qui su Radio Music for People. Torna a far parlare di sé la gamma Can-Am Spyder F3, il celebre veicolo a tre ruote del gruppo BRP che continua a far sognare gli amanti delle grandi traversate. Tra le principali novità attese dai riders per i prossimi aggiornamenti, spiccano una maggiore erogazione di potenza per affrontare i lunghi viaggi in totale scioltezza e un pacchetto di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida ancora più raffinato per garantire il massimo controllo nelle pieghe a tre ruote. Sul fronte tecnologico si attende un nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta risoluzione e connettività avanzata. Ma la vera rivoluzione in casa BRP riguarda il futuro a zero emissioni. Prosegue infatti lo sviluppo della piattaforma elettrica Rotax e-Power, destinata a portare la propulsione elettrica con coppia istantanea su tutta la gamma road e off-road. Design aggressivo, comfort da gran turismo e tecnologia del futuro per un'esperienza di guida davvero unica nel suo genere. E anche per questo appuntamento con Motor News è tutto. La musica e i motori continuano a girare fortissimo. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di

0: radio sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada. Dalle immatricolazioni, per esempio, di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento. Quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
1: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
0: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate, chiaramente. E vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese. Poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta

Alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme. Oh,

This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People. Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti, e tutto può accadere in questo tipo di classifica. Diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante, e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia. Sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

prima edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. E visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio
1: Music for People. Ecco un altro tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che è per me indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
2: Allora Cina è... No... L'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Hey papi?
3: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi. Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Geldof.

0: ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Ricondizionati, una scelta vantaggiosa per il tuo portafoglio e per l'ambiente. Se desideri aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, ma hai un budget limitato o preoccupazioni sulla sostenibilità, i dispositivi ricondizionati potrebbero essere la soluzione ideale. Oggi ci sono molte opzioni di alta qualità tra cui scegliere, che ti consentiranno di abbracciare la tecnologia senza sensi di colpa e senza svuotare il portafoglio. Puoi trovare non solo smartphone ricondizionati di marchi come iPhone, Samsung o Huawei, ma anche laptop, computer e tablet ricondizionati. Ecco cosa cercare quando scegli un dispositivo ricondizionato. Certificazioni e garanzie. Assicurati che il venditore fornisca certificazioni di qualità e garanzie. Questo ti darà la tranquillità che il dispositivo sia stato testato e, se necessario, riparato. Cerca certificazioni come ricondizionato certificato o rigenerato professionale e leggi le politiche di garanzia. Poi, prima di acquistare, cerca recensioni e feedback sul venditore da parte di altri acquirenti. Le recensioni positive sono un segno di affidabilità e qualità. Valuta anche attentamente le specifiche tecniche del dispositivo ricondizionato. Scegli un modello che soddisfi le tue esigenze e attività previste, verificando la capacità di memoria, la durata della batteria e altre caratteristiche importanti. Non limitarti solo agli smartphone, esplora il mondo dei dispositivi ricondizionati che include PC e tablet. Questi dispositivi ricondizionati offrono un modo intelligente per risparmiare denaro senza compromettere la qualità e contribuire alla sostenibilità ambientale.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito a questo punto, Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre, quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola,

0: In questa edizione del diario di bordo su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita. In the mix.
0: Ogni weekend su Radio MFP, Music for People in the Mix.

Senza Elvis nessuno di noi sarebbe mai esistito. La morte? Beh, per un artista può essere una fantastica mossa di marketing. Buddy Holly.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme. Stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: MFP. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio
3: Music for People. Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
4: Uno di questi è il cyberbullismo.
3: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
4: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
3: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
4: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Tre ruote e famiglia a bordo? Ricorda che per trasportare un bambino su un traico Can-Am deve aver compiuto almeno 12 anni e indossare il casco omologato. La passione per i motori si trasmette con la massima sicurezza. Radio Music for People, il ritmo della strada.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica: non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo: aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Music for People.
2: Ogni weekend su Radio Music for People, in the mix.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: Eravamo consapevoli di fare qualcosa di rivoluzionario. Sia io che Lou lo sentivamo. Andy Warhol.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: dietro le storie della musica.
1: Oggi esploriamo il mondo del gruppo Britfolk Rock Mumford & Sons e la loro storia, i retroscena e le chicche che forse non sapevate. Preparatevi quindi ad un viaggio sonoro fatto di banjo, cori, stomp clap e testi che intrecciano fede, dubbio e radici acustiche.
2: Yourself, my man, you'll never be what is in your heart.
1: La storia dei Mumford & Sons comincia a Londra nel 2007. I membri Marcus Mumford alla voce, alla chitarra e alla batteria, Ben Lovett alle tastiere e alla voce, Ted Duane al basso, al contrabbasso, alla voce e fino al 2021 Winston Marshall che suonava banjo e chitarra venivano da background musicali molto differenti, quali il jazz, il punk e l'indie rock. Il nome Mumford & Sons dà l'impressione di una bottega di famiglia o comunque di un'attività artigianale tradizionale, ma in realtà non ci sono figli di Mumford nel gruppo, è solo un gioco di stile. All'inizio il suono era fortemente acustico, banjo, contrabbasso, chitarre acustiche, armonie vocali e quell'energia folk revival che catturava anche chi normalmente ascoltava tutt'altro, me compreso. Il titolo del loro album di debutto, Sing No More, del 2009, prende ispirazione da un'opera di Shakespeare, Much I Do About Nothing. Con il tempo però la band ha cambiato registro, a partire ad esempio con l'album Wild Mind del 2015, dove hanno introdotto anche le chitarre elettriche e una direzione più rock, allontanandosi un po' dal solito folk. Anche se in molti pensano siano una band cristiana, visto il linguaggio spirituale e religioso di molte loro canzoni, in realtà i membri hanno chiarito che non tutti sono credenti e che non vogliono solo essere etichettati semplicemente come band cristiana. Tra i loro successi più grandi, il singolo Little Lion Man che stiamo ascoltando in sottofondo, che ha davvero dato il via alla loro notorietà internazionale.

retroscena divertente raccontato da Bean Lovett e Winston Marshall narra che durante un tour negli Stati Uniti si siano messi a girare una camera d'albergo come al contrario, rovesciando mobili un po' ovunque, un po' come si faceva negli anni 70 in quelle band alcune note per aver appunto demolito intere stanze di hotel come Beatles o U o altri. Non tanto per ubriachezza, ma un momento di sfogo dal continuo vivere in viaggio. Poi nel 2021 Winston Marshall lascia la band dopo una controversia legata ad una dichiarazione pubblica, la quale era in relazione ad un tweet in cui elogiava un libro di Andy Ngo, critico nei confronti dell'Antifa, un movimento politico di sinistra antifascista. Ciò causò ovviamente una reazione negativa tra i fan e più tardi, nello stesso anno, Marshall lasciò i Mumford & Sons. In un post su un blog che annunciava il suo addio scrisse: spero che, prendendo le distanze da loro, potrò esprimere la mia opinione senza che ne subiscano le conseguenze. Recentemente la band è tornata con un nuovo album dal titolo Rushmore, pubblicato proprio nell'anno 2025, dopo una pausa significativa, registrato tra Nashville negli Stati Uniti e il Regno Unito come segno di ritorno alle radici. Io, la prima volta che ho ascoltato la loro musica, sono davvero rimasto folgorato. Non ascolto molto folk rock, ma nei Mumford & Sons c'è qualcosa che mi ha toccato l'anima.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spazio al Made in Italy su Radio Music 44.
3: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa

L'uso di materiali innovativi come il grafene, la fibra di carbonio o leghe ultraleggere renderà le moto più leggere, ma al contempo più robuste e resistenti agli urti. Questo migliorerà le prestazioni e l'efficienza, riducendo il peso complessivo. Oltre ai motori a emissioni zero, si sta già pensando all'utilizzo di materiali riciclabili e alla produzione sostenibile delle moto. La sostenibilità diventerà un aspetto chiave, con veicoli progettati per ridurre il loro impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita. Il design delle moto diventerà più futuristico e aerodinamico, con linee minimali e forme aggressive. La personalizzazione sarà facilitata da tecnologie come la stampa 3D, che permetteranno ai motociclisti di creare componenti unici e su misura per le loro esigenze.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: È pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.

0: Questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
0: Per molti, quando mettono il casco manca l'aria. A me, quando lo tolgo.

0: Noi di Music for People invece le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore, è solo qui a rotazione.
6: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il diario di bordo su Radio Music for People.
8: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
8: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Behind, dietro le storie della musica.

essere l'artefice di alcune delle melodie più iconiche del cinema italiano usando solo un fischio. Eppure non essere riconosciuto da nessuno. Sembra incredibile, ma è proprio così. Quel fischio che ancora oggi riecheggia in tutto il mondo appartiene ad un artista unico, incredibile. Il suo nome era Alessandro Alessandroni.

polistrumentista, compositore, direttore di coro. Fin da ragazzo Alessandroni suona qualsiasi cosa gli capiti tra le mani. La chitarra la padroneggia quasi da professionista, tanto che Nino Rota lo vuole nella sua orchestra. Ha anche una grande voce ed entra nei 2+2 di Nora Orlandi, il coro stabile dei primi festival di Sanremo.

Ma il talento che lo renderà immortale è un altro, è il fischio. Un giorno arriva una telefonata, è una di quelle telefonate destinata a cambiarti la vita. È uno di quegli incontri che segnano una carriera. Quella telefonata è di Ennio Morricone. Il maestro cerca qualcuno che sappia fischiare davvero bene. Qualcuno fa il suo nome e Alessandroni ovviamente accetta.

0: Da quel momento il fischio diventa uno strumento a tutti gli effetti ed è lui a dare la voce, anzi il fiato, ai temi indimenticabili degli spaghetti western di Sergio Leone. Un suono semplice, primordiale, ma che diventa leggenda. Ma c'è un altro brano che porta la sua firma, o meglio, la sua voce. Siamo nel 1968. Per un film documentario dal titolo Svezia, Inferno e Paradiso, Alessandroni viene reclutato e Piero Umiliani, che comporrà la musica del film, gli lascia uno spazio vocale destinato ad entrare nella storia. Questo è il tormentone.
1: Manamana. Manamana.
0: È Alessandroni che canta quel nonsense assurdo ma irresistibile, Mana Mana. Sì, quello che diventerà anche un tormentone mondiale grazie al Muppet Show, che lo trasformerà in una delle gag più leggendarie del cartone animato televisivo. Un brano che tutti conoscono, ma di cui pochi conoscevano la voce. Alessandroni fonderà poi anche i cantori moderni, parteciperà a dischi come Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni, comporrà colonne sonore, inciderà come organista. Un uomo dai mille talenti, quasi invisibile al grande pubblico e non conosciuto, ma con un fischio e una voce che ancora oggi fanno il giro del mondo.
2: And if that weren't enough, we've also got Mana Mana, whatever that means.
1: Phenomena.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: Vi è mai capitato di guidare tranquilli, guardare nello specchietto e pensare: ma cos'è quel veicolo alieno? Se vi è successo, ci sono ottime probabilità che abbiate appena incrociato una Can-Am. Sì, e parliamo di quei mezzi a tre ruote, ma posizionate al contrario rispetto ai classici trike, con due ruote imponenti davanti e una sola motrice dietro. In America e in Canada sono un cult assoluto, ma qui in Italia sono ancora dei semi sconosciuti, veri e propri oggetti misteriosi della strada. Chi ne guida uno lo sa fin troppo bene. Muoversi su modelli come il cattivissimo Riker o il futuristico Spider significa una cosa sola: calamitare gli sguardi di tutti. Ai semafori scatta puntuale il collo a tortora dei passanti, la gente si ferma e i più coraggiosi si avvicinano per fare la classica domanda: ma è una moto o è una macchina? La risposta è una via di mezzo tutta da guidare. Hanno la stabilità e la sicurezza di un'auto grazie ai sistemi elettronici avanzatissimi per il controllo della trazione, ma regalano l'adrenalina, il vento in faccia e la libertà di una moto. E la cosa incredibile è che per guidarli basta la normale patente B dell'auto. Insomma, se amate passare inosservati, il Can-Am non fa decisamente per voi. Ma se vi piace l'idea di guidare qualcosa di unico, preparatevi a firmare autografi al prossimo stop. E voi, ne avete mai visto uno dal vivo?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle Maxi Enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300 GS. E vi diciamo subito una cosa, non si tratta di un semplice esercizio di stile, la moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara, anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada, qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18, cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caru tassellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu, scarico interamente in titanio, sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili. Serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
1: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese. Trending Music.

Sanremo 2023, Amadeus, Fiorello, Ferragni, Fedez, Zeneschi, gli ambientalisti, la Green Economy, Greta, non so il cognome, quelli che siccome non sono stati presi a Sanremo gli stanno tutti sul caso.

uomini, donne, omosessuali, lesbiche, travestiti, chi usa i figli per fare i soldi, chi è inclusivo, chi è esclusivo, chi è sostenibile, i trapper, i rapper, gli influencer, le macchine elettriche, le gare di canto, di ballo, di cucina, le gare in generale. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Chi vende la sua malattia, i miliardari, i filantropi, i microchip nel cervello, i satelliti, le onde elettromagnetiche, il surriscaldamento del pianeta scioglierà i ghiacciai e ci ucciderà tutti, il surriscaldamento globale, la globalizzazione. Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. I pacifisti che vendevano le armi, i guerrafondai che portano la pace, quelli che non ti vaccini, ti ammali, muori oppure fai morire, un banchiere che diventa primo ministro, le banche d'affari, il POS, siccome stai facendo esperienza, non ti paghiamo. Mi state tutti immensamente, profondamente sul cazzo. Mi state tutti immensamente. Il politicamente corretto, ricchione non si dice, negro non si dice, l'ironia e l'intelligenza calpestate, ragazzi che non potevano fare sport se non si vaccinavano, ma sempre inclusivamente buoni, calpestando i diritti, la malvagità del bene, la paura della morte dell'Occidente.

Le donne abituate ad uscire con uomini che gli pagano il conto, il codice etico della community, le lobby di ogni tipo, il Jova Beach Party, la Microsoft, tutti i social e tutta la tecnologia tutta e me stesso anch'io. Ma qualcuno salverà l'umanità. Non ho ancora capito chi, ma qualcuno salverà l'umanità, i figli, sì, i miei, i tuoi, i nostri.

Anzi, sono certo di aver scordato tante altre cose, pensieri, azioni, persone che mi stanno profondamente, immensamente sul cazzo e anche a voi credo, e anche voi credo le abbiate scordate. Così chiamiamo questa la prima parte della canzone, la parte 1, e successivamente uscirà la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6, eccetera, perché mi state

0: me ne vado, via.
1: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene mille.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.
1: Avrei potuto essere un folk singer, ma il richiamo del rap è stato troppo forte. Back.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
0: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Woo! Radio Music for People. I demand.

0: Megamix.
1: I successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Megamix. Un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
2: I politici? Gente che non ascolta il rock. Bob Dylan.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo anche spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi a Behind c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile.

Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura, ancora una volta, fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

0: ma il suo eco si sentì forte nei primi anni 70. Un titolo esplosivo, parole che parlavano di una gioventù disillusa, di una fede che vacilla. E anche qui la RAI lo censurò. Blasfema, dissero. Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale. La canzone tornò in radio e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso poi anche dai Nomadi. Poi arrivò Contessa, non quella di Ruggeri, quella di Paolo Pietrangeli. Anche qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studenteschi e gli anni di piombo. Un canto di rabbia contro la borghesia, i padroni e le ingiustizie. Troppe parole rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma nelle università e nei cortei quella canzone diventò un inno. Poi neppure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale e testo indecente, e tanto per cambiare, la RAI lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro a quella censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna, che si mostrava fragile, passionale e indipendente. E come non citare poi l'Avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautore emiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.
1: Ma se io avessi

0: questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni.
1: Il linguaggio era diretto, pieno di parolacce. Nel 1976, per trasmetterne in radio, la RAI tagliò intere strofe. Ma chi lo comprò il vinile scoprì un'altra verità, quella dell'artista libero, che non aveva paura di dire vaffanculo a chi lo giudicava. Infine, gli Area, di Demetrio Stratos. Nel 1973, con Luglio, Agosto, Settembre Nero, portarono nel rock italiano la politica internazionale, con il conflitto israelo-palestinese. La parola nero nel titolo, il tono militante, i suoni arabi e i testi criptici bastarono per farla bandire da molte radio pubbliche. Era proprio diversa, troppo politica, troppo avanti. Quindi, negli anni 70 la censura non era solo un divieto, era il segno che la musica stava toccando nervi scoperti, che stava raccontando un paese in bilico tra il vecchio e il nuovo e che, proprio attraverso le sue note proibite, la libertà cominciava a suonare davvero.
2: Habibi, bissalam, bissalam, hattit urud al-hubb qaddamak. بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Capo Nord, meta indiscutibile, sogno di qualsiasi motociclista europeo e non, è il punto più settentrionale d'Europa, raggiungibile via terra, anche se tecnicamente non è davvero il più a nord. Infatti Capo Nord è posizionato a 71 gradi e 10 primi nord, ma il vero punto che sta 1500 metri più a nord e che poi è raggiungibile solo a piedi si chiama Knivskjeloden, ho provato a pronunciarlo, che sta a 71 gradi e 11 primi nord. Per di più l'isola di Rossoia nelle Svalbard è ancora più settentrionale perché tocca gli 81 gradi nord, ma non è collegata alla terraferma. Da metà maggio a fine luglio il sole non tramonta mai per 76 giorni consecutivi e da fine novembre invece a fine gennaio il buio è totale, è denominato notte polare, con solo un'alba bluastra a mezzogiorno. Il suo famosissimo monumento a forma di globo è stato inaugurato nel 1978 e resiste a venti fino a 200 km orari. Ogni anno migliaia di viaggiatori si fanno immortalare davanti a lui, anche in mutande nonostante il freddo. La zona è abitata dai Sami, l'unico popolo indigeno d'Europa che vive di allevamento di renne. Le renne vagano tranquillamente in libertà, attenzione a non investirne una in moto o in auto. E veniamo ad alcune info climatiche. D'inverno la media è di meno 10 gradi, ma il vento gelido può far sembrare e percepire la temperatura fino a meno 30 gradi. Il record registrato, record di freddo, è di meno 42 gradi ed è successo nel 1985. La E69 è l'unica strada che porta a Capo Nord, con un tunnel sottomarino di 7,8 km appunto sotto il mare, ed è la strada più a nord del mondo. Esiste, pensate, anche un ufficio postale. A Capo Nord puoi spedire infatti cartoline con un timbro unico, North Cape Top of Europe. Un'altra curiosità assai bizzarra: sapevate che nel 1985 i Queen suonarono a Capo Nord per la BBC, ma il concerto fu cancellato per il maltempo e mai trasmesso? Ogni anno 200.000 visitatori affrontano il viaggio, molti in moto o in bici, anche d'inverno. Un'altra curiosità: il nome originale Sami è Korgas, che significa promontorio a forma di corno. Nel 1553 un esploratore inglese la chiamò North Cape, pensando fosse il punto più a nord del mondo. Se mai ci andrai, porta un termos di caffè bollente e un buon cappello.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage?
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Attenzione! Della World Parade. The Special Top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
3: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Sì, è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal 1° di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2020.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate, chiaramente. E vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese. Poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta

Alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro Intesa Perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo

This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People. Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuori strada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

E finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. Visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: This is World Parade, new hit on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
6: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
7: This is World Parade on Radio Music for People.
8: Radio Music for People presenta
9: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presto.

Brivido Filino, Mina e Celentano, una canzone che vorrei dedicare alla nostra amica très fidèle, je dois dire, Laurence, eh? Rientra ormai tra i fedelissimi di Vive l'Italia avec Richard Chu. Questa volevo assolutamente trasmetterla oggi perché me la dedico io stesso. È bellissima. Mi riporto indietro, 1982, Captain Sensibles. What's? Elle était numéro 1 en France en 1982, justement.

0: Rete Auto Network, l'italienne dans le monde.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

0: Mind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti di cui a volte ci chiediamo: ma che fine hanno fatto? Bene, uno di questi è sicuramente Luis Miguel, il cantante messicano che salì alla ribalta nel nostro paese ormai nel lontano 1985 con una canzone dal titolo Noi ragazzi di oggi.
2: Noi ragazzi di oggi, noi.
1: La canzone fu scritta da Toto Cutugno, con la quale si classificò secondo al Festival di Sanremo. In questi giorni il ragazzo mi compie i suoi primi 50 anni, ma continua a fare musica, a incidere dischi e a tenere concerti in giro per il mondo. Il suo ultimo album, diciamo così, risale al 2017, intitolato Mexico por siempre. Ma il ragazzo si è fatto le ossa negli anni, diventando uno dei maggiori crooner di successo del Sud America.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi, ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto,

quattro ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: all'intelligenza artificiale e abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. In questa edizione parliamo di un'icona del mondo dei tre ruote che si prepara a rivoluzionare il proprio futuro. Il nuovo Can-Am Spyder F3. Il colosso canadese alza l'asticella e presenta importanti aggiornamenti visivi e tecnici pensati per ridefinire l'esperienza on the road. A prima vista spicca un design ancora più aggressivo e muscoloso, con linee del cupolino riviste per ottimizzare i flussi aerodinamici e garantire massima stabilità anche alle alte velocità. Ma le novità non si fermano alla carrozzeria. A bordo troviamo un pacchetto tecnologico completamente rinnovato, con una nuova strumentazione digitale più intuitiva, connettività avanzata per lo smartphone e una suite di sistemi elettronici di ausilio alla guida affinata per garantire la massima sicurezza su ogni tipo di asfalto. Invariato il cuore pulsante e la filosofia che ha reso celebre la gamma F3, la combinazione perfetta tra la libertà di una moto e il controllo di un veicolo a tre ruote, con una posizione di guida ribassata ed ergonomica, ideale per macinare chilometri nel massimo del comfort. Se amate viaggiare senza passare inosservati, il nuovo Can-Am Spyder F3 promette di essere il punto di riferimento assoluto per i prossimi anni. Punto forte per chi sta valutando l'acquisto. Il listino parte da circa 27.000 euro per la versione d'ingresso F3S, fino a superare i 32.000 euro per le versioni limited accessoriate da grande turismo. Per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo approfondimento di Motor News, sempre a cura di Marco Veronese. Ma la grande musica non si ferma mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Aprile 1971 riporta nuovamente i Pooh nelle classifiche da cui mancavano dal 1968, dopo il discreto successo di Piccola Katie. Il singolo per la prima volta raggiunge i vertici della Hit Parade, rimanendovi per 10 settimane. Dominatori poi dell'estate e delle classifiche del Festival Bar e dei sogni di moltitudini di ragazze in fiore che pendono dalle labbra di Riccardo Fogli, ecco di nuovo i Pooh in tutto il loro splendore. Un colpo da maestri dei gemelli del golf fatti canzone. Roby Facchinetti e Valerio Negrini strutturano un brano che è come la tela di un ragno, geometrica, insuperata, con una melodia impossibile da scardinare e un testo che non si dimentica, come fossero le tabelline. Trasgressioni al dolce sapore di frutta, tumulti del cuore, esaltati in un ritornello che rivela i Pooh come autentica macchina da guerra della melodia a 45 giri. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma d'un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare e chi la scalderà? Strana amica di una sera, io ringrazierò, la tua pelle sconosciuta è sincera, ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. I Pooh sono un punto di svolta per l'abbandono prima di Valerio Negrini e ingresso di Stefano Dorazio, poi di Riccardo Fogli rimpiazzato da Red Canziano. Scossoni profondi, ma poi riprenderà la navigazione sicura per altri 50 anni abbondanti.

Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
3: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
2: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
4: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
5: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
6: Per ascoltare musica rock, a tutto volume.
7: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
8: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

Come abbiamo trovato l'America? Facile. Arrivati in Groenlandia, abbiamo girato a sinistra. Ringo Starr.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

canzone indimenticabile, non è vero? Paul Young, Every Time You Go Away. L'abbiamo rispolverata con piacere, questo grande mitico successo, dove tra l'altro c'era anche Love of the Common People, ripresa ultimamente dal buon Fiorello. Adesso vi devo ricordare un appuntamento, quello che scatterà domani alle 18.08. E infatti non mancate, ci saranno un sacco di novità. Intanto l'aggiornamento di tutte le frequenze su Hotbird in analogico e poi tante notizie che riguarderanno da vicino tutte le trasmissioni in MPEG 2 chiaro su Hotbird, e ce ne sono tante, credetemi, di interessanti per giunta. Oh, allora, dobbiamo concludere il nostro appuntamento con quello che avevo promesso, parlare appunto degli italiani che a quanto pare sono insoddisfatti per quanto riguarda la costruzione dell'Europa. È un sondaggio che è stato fatto recentemente. Gli italiani, in maggioranza, si parla del 46%, non sono soddisfatti appunto di come si sta costruendo l'Unione Europea. Solo il 40% ritiene che si è imboccata la strada giusta. E quanto emerge da un sondaggio condotto in Europa dall'istituto francese Louis Harry, i cui risultati sono stati pubblicati dal quotidiano Le Monde. Considerando la globalità dei cittadini dell'Unione Europea intervistati, si arriva invece ad un perfetto equilibrio: il 41% di pareri favorevoli e il 41% di contrari. La classifica dei paesi più soddisfatti è capeggiata dall'Irlanda con il 56%, seguita dalla Danimarca, dalla Francia con il 49%. La Spagna è all'ultimo posto con una maggioranza di sì del 43% contro il 31% di no. Invece in Germania, come nel globale europeo, si registra una parità del 44%. Dal sondaggio emerge anche che Tony Blair continua ad essere il politico più noto, 85%, e più stimato d'Europa con il 59%. In calo la notorietà dell'ex primo ministro Romano Prodi con il 37%. Qua ci vuole un bel te pareva. E questa ve la ricordate? La dedichiamo a Sergio Di Cormano. Toto, It's My Life. Vive l'Italie, presque la fin, mais nous sommes encore là.

0: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

di registrare lì il suo album dal vivo. Pubblicato nel 1976, il disco parte subito bene e una volta raggiunta la prima posizione in classifica ci rimarrà per 10 settimane, stazionando poi almeno un altro anno nelle prime 40 posizioni. Alla fine finisce per vendere 16 milioni di copie, diventando il quarto album live della storia. Baby I Love Your Way e soprattutto Show Me The Way sono i brani di maggior successo. In entrambi Frampton utilizza il talk box, un effetto che applica alla chitarra ma che viene pilotato da un tubo di plastica che il cantante tiene in bocca e che modifica il suono dello strumento a seconda di come apre e chiude la cavità orale, e che anche per questo dà a volte la sensazione che la chitarra stia parlando.

righteous, and she knows just what it takes to

0: Usando laser estremamente potente, gli scienziati puntano a stabilire un contatto con gli alieni situati fino a 20.000 anni luce di distanza. Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology propone di creare una sorta di faro cosmico con tecnologia laser sufficientemente potente da attirare l'attenzione di civiltà aliene situate fino a 20.000 anni luce di distanza. La ricerca è stata pubblicata di recente. Secondo i risultati della ricerca, sarebbe sufficiente un laser ad alta potenza da 1 a 2 megawatt focalizzato attraverso un enorme telescopio da 30 a 45 metri. Questa combinazione sarebbe in grado di produrre un raggio di radiazione infrarossa abbastanza potente da distinguersi dall'energia del Sole nello spazio aperto. Secondo gli esperti, una volta che la potenziale civiltà aliena abbia captato questo segnale e magari risposto, potrebbe essere sviluppato un sistema per trasmettere brevi messaggi e comunicare. Gran parte della tecnologia per ottenere questo tipo di comunicazione è già disponibile per l'utilizzo.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora. Qui.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Occhio alle novità dal mondo dell'auto, amici di Motor News. Si torna a parlare di elettrico low cost, ma con un colpo di scena che sta facendo discutere mezza Europa. Avete presente il concept minimalista Dacia Hipster? La casa rumena aveva accarezzato l'idea di lanciare sul mercato una vettura 100% elettrica a un prezzo eccezionale. Circa 10.000 euro, ben 8.000 euro in meno rispetto all'attuale Dacia Spring. Un'auto pensata per andare all'essenziale e rendere la mobilità pulita accessibile a tutti. Ma c'è un però grande come una immensa montagna di merda. L'Unione Europea che dice no. Il motivo? Non si tratta di cattiva volontà, ma di rigore normativo e costi di produzione. Le innumerevoli e severissime regole sulla sicurezza imposte da Bruxelles, dai sistemi di avviso di Survitess alle telecamere di sorveglianza per il conducente, che sono quelle che Trump vuole eliminare negli USA, rendono impossibile industrializzare e vendere un veicolo a quel prezzo restando inattivo. Le esagerate normative attuali rischiano di tagliare fuori dal mercato le utilitarie economiche e la stessa dirigenza di Dacia chiede a gran voce un allentamento delle regole per i modelli più piccoli. Insomma, il sogno dell'elettrico per tutte le tasche si scontra con il muro degli psicopatici burocrati corrotti di Bruxelles. E voi che ne pensate?
1: Il diario di bordo su Radio Music for People.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
3: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
2: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva, Radio Luxembourg 208.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oltre un anno dopo la pubblicazione dell'album I.O., Peter Gabriel ha rivelato di essere al lavoro nel seguito del disco del 2023. In una recente intervista nell'ultimo numero di Mojo, l'ex Genesis ha raccontato a Mark Blake il nuovo album si intitolerà O.I., che è I.O. al contrario. Il musicista ha svelato i primi dettagli del suo prossimo progetto discografico in una chiacchierata per il nuovo speciale del magazine britannico dedicato proprio alla riedizione di The Lamb Lie Down on Broadway, sesto lavoro di studio dello storico gruppo inglese originariamente pubblicato nel 74 e che tornerà in edizione deluxe il prossimo marzo. Nel corso dell'intervista Gabriel ha anche offerto ulteriori informazioni del suo nuovo album in studio, ma insieme ai suoi ex compagni dei Genesis, Phil Collins, Mike Redford, Tony Banks e Steve Hackett, ha ripercorso i primi giorni della band. Nello speciale di Mojo viene quindi ripercorsa la storia del gruppo all'incontro tra Gabriel, Banks e Redford nell'esclusivo college di Canter House nel Surrey, ai primi tour nel Regno Unito a bordo di un furgoncino per le consegne del pane fino all'arrivo di Phil Collins. Nell'offrire un'anticipazione dello speciale dedicato ai Genesis sul sito della rivista inglese viene inoltre riportato un passaggio del ricordo di Collins di quando percepì il primo album della band Trespass, registrando prima del suo ingresso come un budino molle. Era qualcosa senza forma, afferma Phil Collins a Mojo. Durante l'audizione abbiamo ascoltato alcune tracce di Trespass e non era né carne né pesce. C'erano armonie che mi ricordavano Crosby, Stills e Nash, ma quando dovevamo essere più incisivi come in The Knife, non sembrava che ci fosse davvero un legame tra noi. Nel corso dell'intervista, comunque, tornando a Gabriel ripercorre anche il deteriorarsi del rapporto con Tony Banks e ricorda che sebbene non abbia partecipato al concerto d'addio dei Genesis alla O2 Arena di Londra nel marzo 2022, in una chiacchierata sempre per Mojo, nel 2023 spiegò di essersi sentito di dover essere comunque presente per assistere alla fine del viaggio della sua ex band. Phil non era più in gran forma come un tempo, ma hanno fatto un ottimo lavoro, aveva detto Gabriel. Per me essere lì è stato un rito di passaggio. Ho contribuito alla nascita dei Genesis, quindi era giusto esserci anche alla fine. La notizia arriva quasi un mese dopo la presentazione di Peter Gabriel del suo nuovo progetto 1515. Ho sempre amato lavorare con gli artisti visivi e in seguito alla competizione che abbiamo organizzato con Stability AI in occasione dell'uscita di I.O. Stiamo creando 1515 per incoraggiare la creazione di altre collaborazioni di questo genere, aveva poi spiegato il musicista.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita.

1983, quando Paul Weller, il carismatico leader dei The Jam, decide di cambiare completamente pelle. Dopo aver guidato una delle band più iconiche del punk mood britannico, Weller chiude quella stagione con un colpo di scena. Fonda gli Style Council. Niente più rabbia mod, niente chitarre taglienti. Ora ci sono abiti eleganti, sonorità soul, jazz, pop, sofisticato soprattutto, e un'attenzione quasi maniacale allo stile. Accanto a lui Mick Talbot, tastierista di grande classe già nei Dixies Midnight Runners e nei Merton Parkas. Insieme i due creano qualcosa di nuovo, una band che suona come un cocktail da Londra a Parigi. Il nome The Style Council nasce da un gioco ironico. Paul e Mick si consideravano letteralmente un consiglio di stile, un collettivo che decideva non solo sulla musica ma anche sull'immagine. I video, persino le copertine, ogni dettaglio era curato come in una sfilata. Paul Weller dichiarò che voleva portare la musica black nelle case bianche della classe media britannica. Un intento ambizioso, ma riuscito. Pezzi come Shout to the Top o Walls Come Tumbling Down mischiano groove, soul e testi politicamente impegnati. Il gruppo diventa presto un simbolo dell'Inghilterra di metà anni Ottanta, elegante, progressista, ma anche inquieto. E non mancavano le provocazioni, come nel 1985, quando parteciparono al mitico Live Aid, la BBC censurò il loro singolo Soul Deep, troppo critico verso il governo Thatcher. The Style Council furono anche tra i primi gruppi pop britannici ad includere nel loro sound l'influenza della house music. Nel 1989 registrarono un intero album dance dal titolo Modernism e New Decade, che però la loro etichetta rifiutò di pubblicare perché troppo avanti. Solo anni dopo i fan poterono finalmente ascoltarlo. Alla fine degli anni 80 il progetto però si sciolse. Paul Weller tornò alle radici con una carriera solista di grande successo, ma The Style Council restarono una parentesi unica, un manifesto di eleganza, sperimentazione e coscienza politica. In fondo, Paul Weller aveva ragione. Cambiare stile non significa perdere la propria identità, significa piuttosto vestirla di nuove emozioni.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.